ya ganti umat. Sopo itu berkudoro kuwi sopo? Unjun Warso, bilakno setane rombongan sikilku tampan.